bagabama badani badamadana bagabade gadada bagaba bagare samabadani dini dani da bama parini da parasani pani da bama bada madada bagaba bagare dani dani dega dega bama dani dega dani dani dani da bama padani mani da bama bada bama da bagaba dega dega da bagaba bagare sa sani ni dani ni da bama bama sa sani da da dani da da da sani dani ga ga sani da da da ma sani da bama ni da bama padani ni mani ni da bama bada madada bagaba bagare